0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Gruppo Civit diventa BiaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Liabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si avvicina senza un accordo in vista la scadenza della fragile tregua tra Iran e Stati Uniti. L'intesa provvisoria firmata il 17 giugno prevedeva 2 mesi di negoziati, ma la scadenza si avvicina senza segnali di proroga. Anzi, secondo il Wall Street Journal, Teheran starebbe preparando un'escalation del conflitto attraverso un piano segreto. Resta alta la tensione sullo stretto di Hormuz, così come quella tra Israele, Libano e Gaza. Intanto Jared Kushner è arrivato in Egitto per discutere l'attuazione del piano di pace americano. Dal Vaticano, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la fine delle violenze contro i civili palestinesi in Giordania e per la soluzione a 2 stati. Veniamo alla guerra in Ucraina. Nella notte, attacco di Kiev contro la regione russa di Belgorod. Il bilancio è di 6 morti e 4 feriti, tra cui un ragazzo di 14 anni. I sistemi di difesa aerea di Mosca avrebbero intercettato e distrutto oltre 200 droni ucraini in varie regioni di confine. Passiamo all'Italia. Quello appena trascorso è stato un weekend di Ferragosto nel segno dello scontro politico su sicurezza e conti pubblici. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rivendica un calo generalizzato dei reati nei primi 6 mesi del 2026. L'opposizione contesta però i dati e sostiene che rispetto al 2022 la criminalità sia comunque aumentata, attaccando anche sul fronte economico, dove Banca Italia certifica un nuovo record per il debito pubblico, oltre 3.207 miliardi di euro a giugno. Il mondo del cinema e delle serie TV piange la scomparsa di Hayden Panettiere. L'attrice, nota per i ruoli interpretati in Heroes e Nashville, aveva solo 36 anni. Per ora non è stata resa nota la causa della morte. Lascia una figlia di 12 anni avuta dall'ex compagno Vladimir Klitschko, campione di pugilato ucraino. Negli ultimi anni Panettiere aveva parlato dei suoi problemi e lo aveva fatto anche tramite un libro autobiografico in cui si era aperta sulla lotta con le dipendenze, la depressione postpartum e una relazione abusante. In chiusura lo sport. Agli europei di atletica l'Italia chiude in testa al medagliere con 22 podi grazie agli ori di Larissa Iapichino nel salto in lungo e della staffetta 4x400 maschile. Bronzo per la staffetta femminile. Delusione invece nella 4x100 a causa di un errore nel passaggio di testimone tra Vittoria Fontana e Fausto Desalu. Terminano anche gli europei di nuoto. Oro per Simona Quadarella nei 400 stile, argento invece per Benedetta Pilato nei 50 rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso. Secondo posto anche per le staffette 4x100 miste, femminile e maschile. La delegazione azzurra torna a casa con 43 medaglie. Spazio anche al calcio con i 32esimi della Coppa Italia. Lazio è eliminata a sorpresa dal Mantova. Bene Genoa, Frosinone e Verona. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prurito del gatto associato a disturbi comportamentali. Il prurito nel gatto non è sempre compreso dai proprietari, in quanto i felini possono manifestarlo attraverso un leccamento compulsivo che viene interpretato come una normale attività di pulizia. Le infiammazioni pruriginose della cute di natura comportamentale si presentano generalmente con la comparsa di aree sprovviste di pelo provocate da un eccessivo leccamento o strappamento del mantello. Questo può essere attribuito a situazioni che provocano ansie, come l'assenza prolungata del proprietario, l'arrivo di un altro animale o di un bambino in famiglia, il cambio di abitazione, la conflittualità con altri animali, il ricovero in gattili o ambulatori. In genere si tratta di gatti che vivono in casa con altri animali. Sono interessate le aree del corpo facilmente raggiungibili dal leccamento, come il ventre, la parte interna delle cosce, l'inguine. Il corso della malattia è lungo, progredisce lentamente, persistendo talora per mesi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. In viaggio col gatto. I gatti generalmente non amano essere a seguito in lunghi spostamenti. Quando dovesse capitare l'esigenza, è bene che siano sistemati in appositi trasportini per tutta la durata del viaggio. È conveniente abituarli al trasportino prima di intraprendere il viaggio e, se possibile, abituarli agli spostamenti in auto quando sono ancora cuccioli. Il gatto non prescinde dai suoi comfort. Nella stagione fredda è raccomandabile avere a portata di mano una coperta calda ad integrare il riscaldamento dell'auto. Nelle stagioni calde, se l'auto non è dotata di aria condizionata, è bene coprire il trasportino con un panno umido, prestando attenzione alla temperatura per evitare i colpi di calore. Per la sicurezza di tutti i passeggeri, è importante che il micio, anche se notoriamente è calmo e si adatta all'esperienza del viaggio, non sia libero di girare nell'abitacolo, perché potrebbero capitare situazioni esterne che lo spaventino.

0: noi alle quali potrebbe reagire creando un pandemonio.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Obesità dei nostri amici a quattro zampe. Alcune recenti ricerche segnalano percentuali allarmanti di cani e gatti in sovrappeso. Circa il 50% degli animali domestici avrebbe problemi di linea. Non si tratta solamente di un problema estetico, anzi, le conseguenze che il sovrappeso può avere sulla loro salute sono pesanti. Malattie a carico delle ossa e articolazioni, patologie cardiache e respiratorie, diabete, lipidosi epatica. E l'elenco potrebbe continuare. Il sovrappeso dei nostri amici può avere diverse origini, come una predisposizione individuale o interventi di castrazione e sterilizzazione, ma la causa primaria è l'eccessiva assunzione di calorie rispetto ad un limitato movimento. Controlliamo allora il peso dei nostri pelosetti e rivolgiamoci al nostro veterinario di fiducia per avere consigli su una dieta adeguata.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Si avvicina senza un accordo in vista alla scadenza della fragile tregua tra Iran e Stati Uniti. L'intesa provvisoria firmata il 17 giugno prevedeva 2 mesi di negoziati, ma la scadenza si avvicina senza segnali di proroga. Anzi, secondo il Wall Street Journal, Teheran starebbe preparando un'escalation del conflitto attraverso un piano segreto. Resta alta la tensione sullo stretto di Hormuz, così come quella tra Israele, Libano e Gaza. Intanto Jared Kushner è arrivato in Egitto per discutere l'attuazione del piano di pace americano. Veniamo alla guerra in Ucraina. Nella notte attacco di Kiev contro la regione russa di Belgorod. Il bilancio è di 6 morti e 4 feriti, tra cui un ragazzo di 14 anni. I sistemi di difesa aerea di Mosca avrebbero intercettato e distrutto oltre 200 droni ucraini in varie regioni di confine. Passiamo all'Italia. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2. Sono dunque limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora fino alle 14 di oggi. Nessuna restrizione in partenza. Ai passeggeri si raccomanda di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. A Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, ha denunciato un trentenne che ha importunato 3 ragazzine. I carabinieri sono intervenuti dopo l'allarme lanciato dalle minori e hanno rintracciato l'uomo, che ha rilasciato dichiarazioni spontanee ammettendo di aver avvicinato il gruppo di ragazze e di aver avuto un contatto fisico con una di loro. Per il trentenne l'accusa è di violenza sessuale. Il mondo del cinema e delle serie TV piange la scomparsa di Hayden Panettiere. L'attrice, nota per i ruoli interpretati in Heroes e Nashville, aveva solo 36 anni e lascia una figlia di 12. Non è stata resa nota la causa della morte. In chiusura lo sport. Agli europei di atletica l'Italia chiude in testa al medagliere con 22 podi grazie agli ori di Larissa Lapichino nel salto in lungo e della staffetta 4x400 maschile. Bronzo per la staffetta femminile. Delusione invece nella 4x100 a causa di un errore nel passaggio di testimone tra Vittoria Fontana e Fausto Desalu. Terminano anche gli europei di nuoto, oro per Simona Quadrella nei 400 stile, argento invece per Benedetta Pilato nei 50 rana e per Thomas Ceccon nei 100 dorso. Secondo posto anche per le staffette 4x100 miste, femminile e maschile. La delegazione azzurra torna a casa con 43 medaglie, spazio anche al calcio con i 32esimi della Coppa Italia. Lazio eliminata a sorpresa dal Mantova, bene Genoa, Frosinone e Verona. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: same.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
3: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Diabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Si avvicina senza un accordo in vista alla scadenza della fragile tregua tra Iran e Stati Uniti. L'intesa provvisoria firmata il 17 giugno prevedeva 2 mesi di negoziati, ma la scadenza si avvicina senza segnali di proroga. Anzi, secondo il Wall Street Journal, Teheran starebbe preparando un'escalation del conflitto attraverso un piano segreto. Resta alta la tensione sullo stretto di Hormuz, così come quella tra Israele, Libano e Gaza. Intanto Jared Kushner è arrivato in Egitto per discutere l'attuazione del piano di pace americano. Veniamo alla guerra in Ucraina. Nella notte attacco di Kiev contro la regione russa di Belgorod. Il bilancio è di 6 morti e 4 feriti, tra cui un ragazzo di 14 anni. I sistemi di difesa aerea di Mosca avrebbero intercettato e distrutto oltre 200 droni ucraini in varie regioni di confine. Passiamo all'Italia. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2. Sono dunque limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora fino alle 14 di oggi. Nessuna restrizione in partenza. Ai passeggeri si raccomanda di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. A Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, ha denunciato un 30enne che ha importunato 3 ragazzine. I carabinieri sono intervenuti dopo l'allarme lanciato dalle minori e hanno rintracciato l'uomo, che ha rilasciato dichiarazioni spontanee ammettendo di aver avvicinato il gruppo di ragazze e di aver avuto un contatto fisico con una di loro. Per il 30enne l'accusa è di violenza sessuale. Il mondo del cinema e delle serie TV piange la scomparsa di Hayden Panettiere. L'attrice, nota per i ruoli interpretati in Heroes e Nashville, aveva solo 36 anni e lascia una figlia di 12. Non è stata resa nota la causa della morte. In chiusura lo sport. Agli europei di atletica l'Italia chiude in testa al medagliere con 22 podi grazie agli ori di Larissa Lapichino nel salto in lungo e della staffetta 4x400 maschile. Bronzo per la staffetta femminile. Delusione invece nella 4x100 a causa di un errore nel passaggio di testimone tra Vittoria Fontana e Fausto Desalu. Terminano anche gli europei di nuoto. Oro per Simona Quadrella nei 400 stile, argento invece per Benedetta Pilato nei 50 rana e per Thomas Ceccon nei 100 dorso. Secondo posto anche per le staffette 4x100 miste, femminile e maschile. La delegazione azzurra torna a casa con 43 medaglie. Spazio anche al calcio con i 32esimi della Coppa Italia. Lazio eliminata a sorpresa dal Mantova. Bene Genoa, Frosinone e Verona. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: male.
1: Bentornati su Radio Biavet. Esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il fenicottero rosa è la specie più grande e diffusa della famiglia dei fenicotteri. Questa specie è presente anche nell'Europa meridionale. Il fenicottero rosa può arrivare ad un'altezza media di 110-150 cm con un'apertura alare di 240 cm. Il piumaggio di questi uccelli è primariamente bianco-rosato. Il becco è rosa con una macchia nera sulla punta, mentre le zampe ed i piedi palmati sono rosa fucsia. Contrariamente agli adulti, i pulcini nascono ricoperti da una soffice peluria grigia. Anche gli adulti che nutrono i pulcini perdono vivacità diventando più pallidi, ma mantenendo le zampe rosa brillante. Il fenicottero rosa si nutre prevalentemente di gamberi, alghe, piccoli insetti, molluschi e crostacei. Sono quindi onnivori. Alcuni di questi alimenti sono ricchi di beta-carotene, che è un pigmento di colore rosso-arancio che si deposita nelle penne durante lo sviluppo dei piccoli. È proprio questo che gli conferisce il caratteristico colore rosa. Quando cerca il cibo nelle acque fangose, l'animale solleva il fango con i piedi palmati, per poi risucchiare l'acqua attraverso il becco. Oltre al loro splendido colore, un'altra particolarità di questo animale è la posizione durante il riposo. Dormono infatti su di una zampa sola, nascondendo l'altra sotto il corpo. I fenicotteri rosa vivono in colonie che possono arrivare a contare anche migliaia di individui. La costituzione di queste grandi colonie serve a proteggersi dai predatori e massimizzare l'assunzione di cibo. Prima dell'accoppiamento, le colonie si dividono in gruppi di riproduzione di circa 15-50 uccelli. In questi gruppi, sia i maschi che le femmine eseguono un'esibizione rituale sincronizzata. Durante queste esibizioni, tutti gli individui si muovono all'unisono, emettendo talvolta dei richiami e sbattendo le ali. Queste esibizioni non sembrano essere dirette verso un singolo individuo, ma si verificano in modo casuale. Queste esibizioni aiutano a trovare un compagno agli esemplari ancora senza partner. Durante la stagione riproduttiva, i fenicotteri possono aumentare la vivacità del loro piumaggio. Dopo la schiusa, entrambi i genitori si occupano del pulcino.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Si avvicina senza un accordo in vista alla scadenza della fragile tregua tra Iran e Stati Uniti. L'intesa provvisoria firmata il 17 giugno prevedeva 2 mesi di negoziati, ma la scadenza si avvicina senza segnali di proroga. Anzi, secondo il Wall Street Journal, Teheran starebbe preparando un'escalation del conflitto attraverso un piano segreto. Resta alta la tensione sullo stretto di Hormuz, così come quella tra Israele, Libano e Gaza. Intanto Jared Kushner è arrivato in Egitto per discutere l'attuazione del piano di pace americano. Veniamo alla guerra in Ucraina. Nella notte attacco di Kiev contro la regione russa di Belgorod. Il bilancio è di 6 morti e 4 feriti, tra cui un ragazzo di 14 anni. I sistemi di difesa aerea di Mosca avrebbero intercettato e distrutto oltre 200 droni ucraini in varie regioni di confine. Passiamo all'Italia. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2. Sono dunque limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora fino alle 14 di oggi. Nessuna restrizione in partenza. Ai passeggeri si raccomanda di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. A Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, ha denunciato un 30enne che ha importunato 3 ragazzine. I carabinieri sono intervenuti dopo l'allarme lanciato dalle minori e hanno rintracciato l'uomo, che ha rilasciato dichiarazioni spontanee ammettendo di aver avvicinato il gruppo di ragazze e di aver avuto un contatto fisico con una di loro. Per il 30enne l'accusa è di violenza sessuale. Il mondo del cinema e delle serie TV piange la scomparsa di Hayden Panettiere. L'attrice, nota per i ruoli interpretati in Heroes e Nashville, aveva solo 36 anni e lascia una figlia di 12. Non è stata resa nota la causa della morte. In chiusura lo sport. Agli europei di atletica l'Italia chiude in testa al medagliere con 22 podi grazie agli ori di Larissa Lapichino nel salto in lungo e della staffetta 4x400 maschile. Bronzo per la staffetta femminile. Delusione invece nella 4x100 a causa di un errore nel passaggio di testimone tra Vittoria Fontana e Fausto Desalu. Terminano anche gli europei di nuoto. Oro per Simona Quadrella nei 400 stile, argento invece per Benedetta Pilato nei 50 rana e per Thomas Ceccon nei 100 dorso. Secondo posto anche per le staffette 4x100 miste, femminile e maschile. La delegazione azzurra torna a casa con 43 medaglie. Spazio anche al calcio con i 32esimi della Coppa Italia. Lazio eliminata a sorpresa dal Mantova. Bene Genoa, Frosinone e Verona. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Si avvicina senza un accordo in vista la scadenza della fragile tregua tra Iran e Stati Uniti. Non ci sono segnali di proroga, anzi, secondo il Wall Street Journal, Teheran starebbe preparando un'escalation del conflitto attraverso un piano segreto. Resta alta la tensione sullo stretto di Hormuz, così come quella tra Israele, Libano e Gaza. Intanto Jared Kushner è arrivato in Egitto per discutere l'attuazione del piano di pace americano. Nelle prossime ore sarà a Gerusalemme per incontrare il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina. Il primo ministro lettone chiede a Bruxelles di stanziare 7 miliardi di euro per contribuire a coprire il costo legato alla difesa e alla interruzione dei rapporti commerciali con la Russia. Questi fondi e altri stanziamenti destinati alla Lettonia rappresenterebbero quasi la metà della spesa prevista per la difesa.

pari a oltre 15 miliardi di euro. Intanto, nella notte, attacco di Kiev contro la regione russa di Belgorod. Il bilancio è di 6 morti e 4 feriti, tra cui un ragazzo di 14 anni. I sistemi di difesa aerea di Mosca avrebbero intercettato e distrutto oltre 200 droni ucraini in varie regioni di confine. Passiamo all'Italia. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2. Sono dunque limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, questo fino alle 14 di oggi. Nessuna restrizione in partenza. Ai passeggeri si raccomanda comunque di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Con la cronaca restiamo in Sicilia perché un escursionista statunitense di 29 anni è morto ieri sera a Catania mentre si trovava in una zona vietata dell'Etna. Il ragazzo sarebbe stato colpito da un fulmine e per lui non c'è stato nulla da fare. E un secondo caso di folgorazione da fulmine è avvenuto in Alto Adige. Il soccorso alpino ha ritrovato il corpo di un uomo che sarebbe stato colpito durante la discesa dal Piz Starlex, cima situata al confine con la Svizzera. Dell'uomo era stata denunciata la scomparsa dopo che si erano persi i contatti intorno alle 13 di ieri. Poco prima della mezzanotte, i soccorritori hanno individuato l'uomo a circa 2600 metri di quota, in terreno impervio, grazie all'impiego di un drone. Il corpo è stato recuperato e trasportato a valle. Il mondo del cinema e delle serie TV piange la scomparsa di Hayden Panettiere. L'attrice, nota per i ruoli interpretati in Heroes e Nashville, aveva solo 36 anni e lascia una figlia di 12. Non è stata resa nota la causa della morte. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Life falling down again.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla guerra tra Iran e Stati Uniti, Teheran considera ormai priva di rilevanza la scadenza di 60 giorni prevista dal memorandum d'intesa firmato con Washington il 17 giugno. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, gli Stati Uniti avrebbero violato l'accordo poche settimane dopo la firma. Proseguono intanto i colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz per definire rotte di transito sicure. I negoziati, ha spiegato Baghaei, sono resi complessi dalle questioni di sicurezza. È atteso oggi a Gerusalemme l'incontro tra l'inviato speciale americano Jared Kushner e il premier israeliano Benjamin Netanyahu sul piano statunitense per Gaza. L'obiettivo è accelerare il passaggio alla fase successiva della roadmap in 20 punti di Donald Trump, compreso il disarmo di Hamas. Kushner, Nikolai Mladenov e Tony Blair hanno già incontrato in Egitto mediatori e funzionari locali per definire le modalità di attuazione. Tra gli obiettivi del piano, la completa demilitarizzazione di Hamas e il trasferimento del governo della striscia a un organismo tecnocratico palestinese. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della presenza di cenere vulcanica in atmosfera. Prorogata la chiusura del settore B, sono parzialmente limitate le attività di volo in arrivo a 10 aerei ogni ora fino alle 12 di domani. Nessuna restrizione in partenza. Lo scalo raccomanda comunque ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto. La decisione segue l'allerta rossa per la possibile caduta di cenere a sud-est del vulcano. Calcio, ore di apprensione per Yael Trépy, il 20enne attaccante francese del Cagliari è ricoverato in terapia intensiva a Sassari. Secondo le prime ricostruzioni, il calciatore sarebbe finito nella parte più profonda di una piscina e avrebbe avuto difficoltà a tornare in superficie. Soccorso dai presenti, è stato intubato e trasferito d'urgenza in elisoccorso. Il Cagliari è in costante contatto con l'ospedale e con la famiglia e segue l'evoluzione delle sue condizioni. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prurito del gatto associato a disturbi comportamentali. Il prurito nel gatto non è sempre compreso dai proprietari, in quanto i felini possono manifestarlo attraverso un leccamento compulsivo che viene interpretato come una normale attività di pulizia. Le infiammazioni pruriginose della cute di natura comportamentale si presentano generalmente con la comparsa di aree sprovviste di pelo provocate da un'eccessiva

0: eccessivo leccamento o strappamento del mantello. Questo può essere attribuito a situazioni che provocano ansie, come l'assenza prolungata del proprietario, l'arrivo di un altro animale o di un bambino in famiglia, il cambio di abitazione, la conflittualità con altri animali, il ricovero in gattili o ambulatori. In genere si tratta di gatti che vivono in casa con altri animali. Sono interessate le aree del corpo facilmente raggiungibili dal leccamento, come il ventre, la parte interna delle cosce, l'inguine. Il corso della malattia è lungo, progredisce lentamente, persistendo talora per mesi.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura la guerra tra Iran e Stati Uniti, Teheran considera ormai priva di rilevanza la scadenza di 60 giorni prevista dal memorandum d'intesa firmato con Washington il 17 giugno. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei, gli Stati Uniti avrebbero violato l'accordo poche settimane dopo la firma. Proseguono intanto i colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz per definire rotte di transito sicure. I negoziati, ha spiegato Baghaei, sono resi complessi dalle questioni di sicurezza. È atteso oggi a Gerusalemme l'incontro tra l'inviato speciale americano Jared Kushner e il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

0: Netanyahu sul piano statunitense per Gaza. L'obiettivo è accelerare il passaggio alla fase successiva della roadmap in 20 punti di Donald Trump, compreso il disarmo di Hamas. Kushner, Nikolai Mladenov e Tony Blair hanno già incontrato in Egitto mediatori e funzionari locali per definire le modalità di attuazione. Tra gli obiettivi del piano, la completa demilitarizzazione di Hamas e il trasferimento del governo della striscia a un organismo tecnocratico palestinese. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della presenza di cenere vulcanica in atmosfera. Prorogata la chiusura del settore B, sono parzialmente limitate le attività di volo in arrivo a 10 aerei ogni ora fino alle 12 di domani. Nessuna restrizione in partenza. Lo scalo raccomanda comunque ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto. La decisione segue l'allerta rossa per la possibile caduta di cenere a sud-est del vulcano. Calcio, ore di apprensione per Yael Trépy, il 20enne attaccante francese del Cagliari è ricoverato in terapia intensiva a Sassari. Secondo le prime ricostruzioni, il calciatore sarebbe finito nella parte più profonda di una piscina e avrebbe avuto difficoltà a tornare in superficie. Soccorso dai presenti, è stato intubato e trasferito d'urgenza in elisoccorso. Il Cagliari è in costante contatto con l'ospedale e con la famiglia e segue l'evoluzione delle sue condizioni. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
2: And holy cow, there's an accident on the Edens. And holy cow, you can see those cars for miles. I'm beginning.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Sti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump minaccia pesanti bombardamenti contro l'Oman nel caso in cui il paese intervenisse nel conflitto con l'Iran, mentre Muscat è impegnata nei negoziati con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. Il presidente americano, confermando l'esistenza di un canale di comunicazione diretto e riservato tra Washington e Pasdaran, ha detto di non avere fretta di porre fine al conflitto, respingendo i timori sulle riserve militari statunitensi. Sul fronte di Gaza, Trump sostiene che Israele non dovrebbe colpire la striscia dopo l'accettazione da parte di Hamas della deposizione delle armi. È attesa la prossima settimana al Tribunale del riesame l'udienza sul ricorso presentato dalla difesa di Walter Lavitola il 15 agosto. Il legale del faccendiere fa sapere che Lavitola potrebbe rendere ulteriori dichiarazioni spontanee e depositare una memoria sull'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre. Al centro le modalità dell'attacco e il possibile movente, senza intenzione di ritrattare quanto già dichiarato. La difesa sostiene inoltre che Lavitola avesse già avvertito Ranucci dei possibili rischi di attentati durante un incontro del 7 settembre. Lutto nel mondo del cinema e della TV. È morta a 36 anni Hayden Panettiere, attrice nota soprattutto per i ruoli nella serie Heroes e Nashville. Non è stata ancora resa nota la causa della morte. Panettiere lascia una figlia di 12 anni avuta dall'ex compagno Vladimir Klitschko. Aveva parlato dei suoi problemi in un libro autobiografico in cui si era aperta sulla lotta con le dipendenze, la depressione postpartum e una relazione abusante. Tennis, ottimo esordio per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il bye al primo turno, il Cararino ha superato il tedesco Daniel Altmaier in due set. Affronterà ora il qualificato statunitense Michael Zheng. Eliminato invece Lorenzo Sonego, battuto in due parziali dall'americano Francis Tiafo. Oggi torna in campo Flavio Cobolli. Il romano, testa di serie numero 9, sfida il belga Alexander Bloks. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente, per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato?

0: Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

dei certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati al quotidiano appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura, il terribile incidente che ha coinvolto Yael Trépy. Il giovane attaccante francese del Cagliari è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari e si trova in coma farmacologico per un principio di annegamento in piscina. Tutto è accaduto ieri pomeriggio. Il ventenne si trovava in una villa in Costa Smeralda e sarebbe finito nella parte più profonda di una piscina. Trépy non sa nuotare e avrebbe avuto difficoltà a tornare in superficie. I presenti lo hanno recuperato e hanno allertato il 118. A causa della gravità delle sue condizioni, il calciatore è stato intubato e trasferito d'urgenza a Sassari con l'elisoccorso. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove riceve le cure necessarie. L'attack toracica ha evidenziato la presenza di una grande quantità di liquido nei polmoni. Trépy ha esordito in Serie A con la maglia del Cagliari nella scorsa stagione. Il club è in costante contatto con l'ospedale e con la famiglia del calciatore. A Roma traballa già la panchina del neo allenatore biancoceleste Gennaro Gattuso. Il clamoroso flop in Coppa Italia, da cui la Lazio è stata eliminata per mano del Mantova, rischia di costare caro al tecnico. Non era di certo l'avvio che l'ex campione del mondo sperava di vivere nella sua nuova avventura. Reduce dal flop in nazionale, adesso si ritrova di nuovo in bilico. E veniamo agli europei di atletica. L'Italia chiude in testa al medagliere davanti ai padroni di casa del Regno Unito. Gli ultimi podi sono di Larissa Iapichino, oro nel salto in lungo con 7 metri al primo tentativo, della staffetta 4x400 maschile, anch'essa d'oro, e della staffetta 4x400 femminile, che ottiene il bronzo. 22 le medaglie azzurre totali, di cui 10 ori. Ottimi risultati anche dagli europei di nuoto, dove l'Italia finisce con 43 podi. Nell'ultima giornata di gare arrivano l'oro di Simona Quadarella nei 400 stile e gli argenti di Benedetta Pilato nei 50 rana e di Thomas Ceccon, secondo, nei 100 dorso. Chiudiamo con il Master 1000 di Cincinnati. Ottimo esordio di Lorenzo Musetti, che liquida il tedesco Daniel Altmaier in 2 set. Il toscano al prossimo turno affronterà lo statunitense Michael Zhang. Saluta il torneo invece Lorenzo Sonego, superato da Francis Tiafoe. Oggi torna in campo Flavio Cobolli, che se la vedrà con il belga Alexander Bloks. Per il momento è tutto. L'informazione sportiva torna domani alle 14.30.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

0: Vet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca. Un aereo ultraleggero è scomparso dai radar ieri sera mentre sorvolava la costa tirrenica della Calabria. Si tratta di un biposto Tecnam P2008 a bordo del quale viaggiavano due avvocati romani in vacanza in Sicilia. Carlo Arnulfo, 64 anni, residente a Roma, e la compagna Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera, ma anche lei residente nella capitale. I due erano partiti domenica mattina alle 9:30 da Capo d'Orlando ed erano diretti a Sibari. I familiari hanno segnalato la scomparsa e hanno fatto scattare il piano di ricerche. Il caldo estremo delle ultime settimane inizia a cedere il passo a temperature più basse e al maltempo. In questi giorni piogge e temporali interesseranno soprattutto il centro-nord e in particolare Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Toscana. E proprio in Toscana le condizioni meteo avverse hanno causato un nuovo rinvio del Palio di Siena dopo il primo slittamento deciso ieri domenica 16 agosto. Nella regione inoltre l'allerta gialla è estesa fino alla mezzanotte. Nelle ultime 6 ore sono state registrate oltre 21.000 fulminazioni, ha fatto sapere il governatore Eugenio Giani. Ennesima tragedia nel Mediterraneo. 7 migranti sono morti e 2 sono rimasti gravemente feriti durante una traversata in mare. Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency, è intervenuta intorno alle 6 del mattino nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo del barcone sono state trovate 57 persone, di cui 7 prive di vita, in quanto probabilmente stavano viaggiando nella stiva del barcone. 2 invece sono in condizioni critiche per soffocamento. Infine chiudiamo con il calciomercato. Il Milan ha raggiunto un accordo con lo Strasburgo per l'acquisto di Diego Moreira, 22enne esterno offensivo belga, in un'operazione da circa 45 milioni di euro più 5 di bonus. In casa Roma invece la dirigenza è al lavoro con il Porto per Rodrigo Mora, centrocampista portoghese di 19 anni. Si tratta di un'operazione a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di lavoro.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: A long time ago in a club far, far away.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. In apertura, la cronaca. Un uomo è stato accoltellato in viale Giorgio Morandi, nel quartiere di Tor Sapienza a Roma, al culmine di una lite in strada. La vittima è in gravissime condizioni. Il fatto, secondo quanto apprende la press, è avvenuto questo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno eseguito manovre di rianimazione. Andiamo all'estero. Lev Schlossberg, vicepresidente del Partito Liberale di opposizione russa, Yabloko, è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito di Mosca. Schlossberg si è dichiarato non colpevole e, secondo quanto riportato da testate giornalistiche indipendenti, il procedimento giudiziario sarebbe stato caratterizzato da irregolarità procedurali. Il primo capo d'accusa riguarda un post su Telegram, ricondiviso da Schlossberg nel febbraio 2022, che ritraeva Vladimir Putin accanto a una donna insanguinata. Un'altra imputazione è legata a un dibattito pubblico del gennaio 2025 in cui il politico 63enne fu accusato di aver chiesto un cessate il fuoco in Ucraina. 7 migranti sono morti e 2 sono rimasti gravemente feriti durante una traversata nel Mediterraneo. Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency, è intervenuta intorno alle 6 del mattino nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo del barcone sono state trovate 50

7 persone, di cui 7 prive di vita, in quanto probabilmente stavano viaggiando nella stiva. 2 invece sono in condizioni critiche per soffocamento. I naufraghi hanno riferito alla ONG di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuwara in Libia e sono originari della Somalia e dell'Egitto. Tra i 50 superstiti ci sono anche 25 minori non accompagnati. Infine lo sport. Chiudiamo con il calciomercato. Il Milan ha raggiunto un accordo con lo Strasburgo per l'acquisto di Diego Moreira, 22enne esterno offensivo belga, in un'operazione da circa 45 milioni di euro più 5 di bonus. In casa Roma invece la dirigenza è al lavoro con il Porto per Rodrigo Mora, centrocampista portoghese di 19 anni. Si tratta di un'operazione a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il pappataccio, un nemico della salute animale. Il pappataccio, il cui nome scientifico è Phlebotomo, è simile ad una piccola zanzara di colore giallo-marrone pallido, coperto da una fitta peluria. Il suo volo è silenzioso, si avvicina alla preda in silenzio e pappa tacendo, da cui il nome comune di pappataccio. Sono le femmine a pungere per effettuare il pasto di sangue, mentre i maschi si nutrono di sostanze zuccherine di origine vegetale. Le femmine necessitano delle proteine presenti nel sangue per produrre e deporre le uova. L'attività dei pappataci è esclusivamente crepuscolare notturna e alle nostre latitudini limitata ai periodi dell'anno più caldi. La distribuzione di questo insetto, amante del caldo, è di norma limitata a zone di pianura e collinari. I pappataci possono trasmettere la leishmaniosi, per cui è opportuno agire nei loro confronti attuando un'adeguata azione profilattica ricorrendo all'uso di specifici prodotti ad azione repellente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale il ragazzo di 24 anni ferito oggi pomeriggio in viale Giorgio Morandi nel quartiere di Tor Sapienza a Roma. Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare e identificare il killer. Non è ancora chiaro se la ferita all'addome che aveva riportato la vittima è stata provocata da una coltellata o da un colpo di pistola. L'omicidio è avvenuto in strada all'interno dell'area sotto il caseggiato di edilizia popolare. L'iniziativa dell'attentato contro Sigfrido Ranucci è stata soltanto di Walter Lavitola, che ha deciso in autonomia. Lo ha detto ai giornalisti l'avvocato dell'imprenditore, Arturo Cola, all'uscita del carcere di Rebibbia, dove Lavitola è detenuto con l'accusa di essere il mandante dell'attacco al conduttore di Report, avvenuto a ottobre del 2025 nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Il legale ha poi spiegato che il suo assistito non voleva mettere nei guai l'amico Sigfrido Ranucci e Gomez Tavares, il suo factotum, che considera come un fratello. Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump avvisa di nuovo Israele. Non dovrebbe colpire Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro di ieri in Egitto tra la leadership dell'organizzazione e l'inviato speciale degli Stati Uniti Jared Kushner, ha detto il presidente USA. Lo stesso Kushner, durante un incontro con Benjamin Netanyahu, durato oltre 4 ore, ha invitato il premier israeliano a portare avanti il piano di cessate il fuoco e a non creare ostacoli. Infine il tennis. Jannik Sinner è tornato a Torino per sottoporre il ginocchio destro a ulteriori accertamenti. Secondo diversi media sportivi, anche questa volta si recherà al Jay Medical per capire a che punto è l'infortunio e se potrà partire alla volta di New York per giocare lo US Open. Il numero uno del mondo, che domenica ha compiuto 25 anni, non disputa un torneo dal 12 luglio scorso, ovvero dalla finale di Wimbledon vinta contro il tedesco Alexander Zverev. La partecipazione al prossimo US Open resta un punto di domanda anche per Carlos Alcaraz, che sta ancora recuperando da un serio problema al polso destro. Nel tentativo di arrivare pronto a Flushing Meadows, il campione spagnolo è stato visto allenarsi con Holger Rune, anche lui ai box per la rottura del tendine d'Achille. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: sauce.
1: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
2: 20.
1: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale il ragazzo di 24 anni ferito oggi pomeriggio in viale Giorgio Morandi nel quartiere di Tor Sapienza a Roma. Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare e identificare il killer. Non è ancora chiaro se la ferita all'addome che aveva riportato la vittima è stata provocata da una coltellata o da un colpo di pistola. L'omicidio è avvenuto in strada all'interno dell'area sotto il caseggiato di edilizia popolare. L'iniziativa dell'attentato contro Sigfrido Ranucci è stata soltanto di Walter Lavitola, che ha deciso in autonomia. Lo ha detto ai giornalisti l'avvocato dell'imprenditore, Arturo Cola, all'uscita del carcere di Rebibbia, dove Lavitola è detenuto con l'accusa di essere il mandante dell'attacco al conduttore di Report, avvenuto a ottobre del 2025 nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Il legale ha poi spiegato che il suo assistito non voleva mettere nei guai l'amico Sigfrido Ranucci e Gomez Tavares, il suo factotum, che considera come un fratello.

Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump avvisa di nuovo Israele. Non dovrebbe colpire Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro di ieri in Egitto tra la leadership dell'organizzazione e l'inviato speciale degli Stati Uniti Jared Kushner, ha detto il presidente USA. Lo stesso Kushner, durante un incontro con Benjamin Netanyahu durato oltre 4 ore, ha invitato il premier israeliano a portare avanti il piano di cessate il fuoco e a non creare ostacoli. Infine il tennis. Jannik Sinner è tornato a Torino per sottoporre il ginocchio destro a ulteriori accertamenti. Secondo diversi media sportivi, anche questa volta si recherà al Jay Medical per capire a che punto è l'infortunio e se potrà partire alla volta di New York per giocare lo US Open. Il numero uno del mondo, che domenica ha compiuto 25 anni, non disputa un torneo dal 12 luglio scorso, ovvero dalla finale di Wimbledon vinta contro il tedesco Alexander Zverev. La partecipazione al prossimo US Open resta un punto di domanda anche per Carlos Alcaraz, che sta ancora recuperando da un serio problema al polso destro. Nel tentativo di arrivare pronto a Flushing Meadows, il campione spagnolo è stato visto allenarsi con Holger Rune, anche lui ai box per la rottura del tendine d'Achille. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Il gatto e i pericoli in casa. Il gatto può andare incontro a pericoli anche tra le mura domestiche. Agili e vivaci, i nostri amici sono curiosi di tutto, tanto da cacciarsi talora in situazioni che possono essere loro addirittura fatali. Spesso la prima impresa del micio appena giunto nella sua nuova casa è l'arrampicata delle tende. Tuffandosi o cadendo dall'alto, può provocarsi delle lesioni ossee od articolari. Davanzali, cornicioni, ringhiere e stenditoi risultano irresistibili per la stragrande maggioranza di felini domestici. I gatti sono dotati di capacità funambolesche, ma tutto ha un limite, per cui una caduta soprattutto da una determinata altezza può avere serie conseguenze. Le cucine dotate di piano cottura in continuità con gli altri mobili possono costituire un pericolo quando le pentole sono sul fuoco e provocare ustioni. I cuccioli di gatto, inoltre, sono attratti dai cavi elettrici, che possono mordicchiare, con rischi certamente non indifferenti. Teniamo inoltre presente che è possibile che inavvertitamente il gatto possa far cadere da un balcone o da un terrazzo un vaso di fiori. È utile stipulare una polizza assicurativa a casa che comprenda anche i rischi derivanti dalla presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale sul Sile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova su

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.